0: ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
1: What Leo is trying to tell us is, even in this moment, in the 21st century, where we think we're so advanced, we need to learn from history. And so in going back to Leo XIII, Leo XIII spoke up with one of the first documents of Catholic social teaching.
2: In 1891, Pope Leo XIII wrote an encyclical called Rerum Novarum, because Europe had become industrialized and the faithful had left small communities and farms and were living in the cities. And this encyclical in 1891,